Un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline, colonne.

quello che io provo per lei. Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, com'era prima di te.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dog.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Sono le 4:03.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

0: Pittore.
1: Sì?
0: Ti voglio bleffare.
1: Bene, fai pure ragazzo.
0: Mentre dipingi un altare.
1: Una volta ormai.
0: Io sono un povero bianco. Ma nel Signore so stanco.
1: Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
0: Per te la Vergine è bianca.
1: E per me è negra, oh.
0: Dammi un angioletto d'oro.
1: No.
0: Tutti i bimbi hanno un coro.
1: E tu no.
0: Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardor.
1: Ma dipingo.
0: Se tu dipingi col dolore.
1: Ma lo faccio.
0: Perché dipingi il mio colore?
1: Ma sono fatti miei, scusa!
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma sono cose mie!
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma non ti arrabbiare!
0: Sono un povero negro! E tu una scossa ti chiedo!
1: E tieni!
0: Pittore, ti voglio parlare.
1: Va bene, dici.

0: Torero.
1: Sì.
0: Ti voglio parlare.
1: Cosa?
0: Mentre cornici l'altare.
1: Ma sono cose mie, non te lo voglio nemmeno spiegare.
0: Io sono un povero negro.
1: Ehi.
0: Ed una grazia, ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
1: Ma sono qui che t'ascolto.
0: Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro. Ed una grazia. Ti chiedo.
1: Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
0: La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
1: È nuota.
0: Dipingi con ardor. Io sono un povero negro. Ed una grazia, io ti prego.

0: voglio parlare.
1: Non piangere adesso, dai.
0: Mentre dipingi l'altare.
1: Tutto sporco, vedi?
0: Non ho che un soldo nel negro.
1: Hai puntato?
0: E alla corsa ci credo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Per dire che posso cambiare chi che arriva una macchina. In giorno. Scusi, a me. Siamo qui solo io e lei, scusi cosa, dietro c'è il prato. E già. Ah, perché a me e lei non mi danno da nessuno. Senta, io sono un executive work in progress. Non ho mai avuto piacere. Sa dove era la porta Fonolini? E anche lì sono dolore, non ci ho avuto piacere, sai, io giro in taxi, cioè dietro al taxi, guardo le targhe. Capito? Dietro lo scalo almeno senatore. Sì, dietro lo scalo mi lavo dentro, faccio tre docce al giorno. Se vuoi lo accompagno io. Sì, vabbè, però poteva farmi salire anche davanti, non sporcavo mica. Come ha detto, e non sporcavo mica, salivo davanti. Non le facevo fare l'autista. Bella sta macchina, c'è caduto, freno in freccia, c'è. Anche di dietro c'è. Cioè là la usa anche come piede a terra questa macchina. No, perché c'è una pozzanghera. Se vuole c'ho anche il foglio rosa, se ha bisogno. Ci riesce, ma buono. Lei indichi e basta. Allora se devo indicare dico. Io sono arrivato, fermaci, io sono già arrivato. Come è arrivato? Sono arrivato. Facci ascendere.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Semplice trovarsi in tasca.
2: Un altro giorno da inventare. Con te che non ti fai vedere.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura andiamo a Caselle Torinese, era la guida incontro umano, identificato l'81enne al volante il 13 maggio scorso. L'uomo è stato sanzionato e gli è stata ritirata la patente ai fini della sospensione per un periodo da 1 a 3 mesi. Tenta di buttare giù la fidanzata dalla finestra del terzo piano, arrestato. Un uomo di 32 anni ha provato a uccidere la moglie a Torino in via Leoncavallo dopo averla minacciata con un coltello. Salvata dall'arrivo dei carabinieri, attivate le procedure per il codice rosso. I dati della Fondazione Gimbe: i pediatri sono troppo pochi, in Piemonte ne mancano 109, un numero destinato ad aggravarsi, considerando che ulteriori 45 medici raggiungeranno l'età pensionabile entro il 2029. Andiamo ad Alessandria, nella biblioteca civica un mappamondo tattile per disabili visivi, dal Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, nel nome di Ellen Keller, la donna della luce. Il calcio: Toro per la panchina, corsa 2 Aquilani Abate, sullo sfondo resta Roberto D'Aversa, sotto contratto fino al 30 giugno. E per quanto riguarda la Juve, idea Sorlot, in casa bianconera ai saluti Openda, riprende quota Kolo Muani. In chiusura il meteo: cielo poco parzialmente nuvoloso in Piemonte, al pomeriggio rovesci sparsi a ridosso dei rilievi, localmente moderati in tarda serata sulla zona dei laghi. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

0: lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage. E allora vi aspetto tutte le mattine, come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata, così per affrontare anche la giornata al meglio. La buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro, e anche poi notizie, ospiti, insomma, facciamo sempre tante cose belle insieme. E allora vi aspetto numerosissimi, come sempre, dalle ore 10 con il Collage.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Dopo il fronte temporalesco si è ripristinato un promontorio di alta pressione con correnti asciutte da nord-ovest e belle schiarite. Un altro fronte instabile è poi atteso di nuovo, seguito anch'esso da schiarite o temporanei annuvolamenti nella prima parte delle giornate. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo al mattino con schiarite in estensione, con iniziali annuvolamenti più compatti sull'Anghe, Astigiano, Alessandrino e sui settori alpini in quota e di confine del Torinese, Valle d'Aosta, Sesia ed Ossola. In giornata soleggiato con addensamenti

0: E locali temporali in prevalenza tra Biellese, Sesi e Verbano, qualche rovescio isolato su Torinese, Vercellese e Novarese. In giornata locali rovesci o temporali sulle zone montane piemontesi, isolatamente nel tardo pomeriggio su vicine pianure. Quota neve sui 2500-2700 metri. Temperature minime in aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve calo sui 17-22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi sulle zone montane, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo sui 10-13 gradi, massime in aumento sui 22-26 gradi.
1: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
2: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
1: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
2: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
2: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
2: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per il 57esimo maggio borgonese, venerdì 5 giugno, concerto BGS, banda giovani scuole, con junior band, scuole elementari e propedeutica musicale presso il bocciodromo di Via Bobba alle ore 21:15. Sabato 6 giugno, nel piazzale delle scuole elementari, concerto Borgone in Rock, a cura della Proloco. Concerto rock a scopo benefico a favore dell'AISM. Inizio alle ore 19. Stand gastronomici. Partecipazione del Vespa Club di Condove. A Sauze Dulx, sabato 6 e domenica 7 giugno, Super Enduro. Una tappa imperdibile tra i boschi di Larici, le creste delle meravigliose montagne locali e le piste da sci in versione estiva. Da domenica 7 giugno a venerdì 12 giugno, Juventus Academy. Il torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 011 43 21 015. Il Comune di Reano organizza per sabato 6 giugno al Parco Polivalente Festa Colori con Battaglia dei Colori. Domenica 7 giugno alla Bocciofila Torneo Borgate di Pallavolo. A Susa, Susa città degli Alpini. Il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Susa. Sabato 6 giugno alle ore 21 in piazza 4 novembre, accensione luci verdi. Dal 5 al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Per informazioni 347 86 16 887. Sabato 6 giugno Giro d'Italia femminile, tappa Rivoli Sestriere, passaggio cittadino. Domenica 7 giugno, Fiera di Primavera in Piazza della Repubblica. Domenica 7 giugno, Via Francigena Marathon per le vie cittadine con arrivo in Arena Romana. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 5 giugno alle 20:30 al Centro Polivalente, spettacolo di fine anno scolastico per le scuole di Bruzzolo. Inoltre, in occasione del Palio dei Borghi, domenica 7 giugno alle ore 20 in piazzetta Matarazzo, conosciamo il mondo dei rapaci. Alle ore 21, proiezione del cortometraggio La Forza del Destino, come i bruzzolesi hanno vissuto i giorni del trattato. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 6 giugno alle ore 18 ad Avigliana, inaugurazione di Piazza del Popolo, con Banda Bardò in concerto. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.borgatedalvivo.it. Regge Armonie lungo la Via Francigena 2026, musica e spettacoli. Sabato 6 giugno alle ore 21 a Chiesa di San Michele presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni 338 8256 399. La città di Susa, in collaborazione con la squadra EB e PC di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno alle ore 12. Per informazioni dettagliate, contattare il numero 0122 64 8306. Torna alla mostra fotografica Un mondo accanto, gregi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro, a Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18, con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. L'associazione Primo Impatto, con il patrocinio del Comune in collaborazione con la Proloco e i commercianti, presenta Festa di Primavera, quinta edizione. A Bussoleno domenica 7 giugno, in via Traforo e in via Walter Fontan. Inoltre, domenica 7 giugno, il Palio della Corte dei Savoia a Caia e il Gioco dell'Oca. Durante la mattinata, animazioni medievali. In piazza della Stazione alle ore 15, sfilata dei gruppi storici. Alle 15:45, Gioco dell'Oca. Durante la giornata, visite guidate all'interno del Mulino Varesio e di Casa Schieri. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgattas Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 6 giugno ad Avigliana, il grande viaggio da Gulliver a One Piece. Informazioni dettagliate alla mail info.lapentoladeldrago@gmail.com. Wind Band for Moves. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer ad al mese, con ingresso libero e gratuito. Presso il Teatro Magneto, in via Avigliana 17. Prossimo appuntamento mercoledì 10 giugno alle ore 16:30. La gestione emotiva della diagnosi. Per informazioni 0122 48504. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 5 giugno, Amarga Navidad. Sabato 6 giugno, Star Wars The Mandalorian in Grogu. Scary Movie, Smart Working. Domenica 7 giugno, Smart Working, Michael, Scary Movie. Giovedì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista sede di lavoro al mese, contabile sede di lavoro a Vigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

0: punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'Atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
4: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
0: E una nuova mattina è arrivata con essa al suono della sveglia qui su Radio Dora. Buongiorno!

0: te.
1: E siamo pronti a iniziare questo nuovo venerdì 5 di giugno. Buongiorno carissimi amici, buon compleanno, buon onomastico, oggi San Bonifacio. In questo giorno 1898, poeta tra i più insigni del Novecento europeo, principale esponente della cosiddetta età d'argento della letteratura spagnola, con la sua raffinatezza e l'impeto dei suoi versi, García Lorca. Nel 1944 invece, nato a Venezia, un politico italiano, ex sindaco di Venezia e filosofo, Massimo Cacciari. Nel 1946 invece, un'attrice di grande fama e talento, in carriera ha conquistato diversi riconoscimenti, tra i quali il Leone d'Oro alla carriera, due David di Donatello, due Nastri d'Argento e altri. Stefania Sandrelli.

Ed era il 1224, proprio il 5 di giugno, con decreto dell'imperatore Federico II di Svevia viene fondata l'Università di Napoli. Lo studium dovrà formare la classe dirigente del regno e i propri sudditi, evitando costosi viaggi all'estero. È considerata la prima università laica d'Europa.

Avete una canzone che vi gira per la testa da quando avete aperto gli occhi, o magari l'avete sognata stanotte, o magari volete riascoltarla semplicemente per iniziare bene la giornata? E allora scriveteci al 351 851 6633 oppure chiamateci allo 0122 640 446.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone.

0: www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Ed era il 1977, sempre il 5 di giugno, nasce Apple II, il primo PC di successo. Esce sul mercato questo primo personale computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Comincia da qui l'era del PC e l'universo della mela morsicata.

0: ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

muoversi in Piemonte. Un buon venerdì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove a causa della chiusura del traforo del Frejus sono segnalate code tra la circonvallazione Ulze-Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

presente che anche le vacanze adesso si trasformano in un devo fare, perché più posti vedo, più foto posto, più cose faccio, più è figo, ecco. Ebbene, adesso però c'è un ritorno un po' all'essenza, cioè il posto dove non c'è niente da fare, quello che ti cambia di più. È proprio il turismo dell'assenza, ma anche dell'essenza, secondo me. La vita è frenetica, paradossalmente lo sono diventati anche i viaggi, come dicevamo prima, liste infinite di cose da vedere, code, orari da rispettare, la ricerca dello scatto perfetto da postare sui social, diventa una roba allucinante. Ma qualcosa finalmente sta cambiando. Secondo lo Skyscanner Future of Travel Report 2026, il 34% dei viaggiatori cerca destinazioni più tranquille. L'interesse per il turismo lento è cresciuto dal 22% del 2025 al 26% del 2026. Ma perché? Perché i luoghi dove non c'è niente da fare sono in realtà quelli dove il corpo e la mente si rigenerano davvero. C'è una teoria neurocognitiva che spiega tutto questo, si chiama Attention Restoration Theory. Il cervello in pratica funziona con due tipi di attenzione: l'attenzione diretta, che è quella che si esaurisce davanti a uno schermo, nel traffico, mentre si prendono mille decisioni; l'attenzione involontaria, che è quella che si attiva, che si accende quando si guardano le nuvole muoversi o si ascolta il fruscio degli alberi, per esempio. Nei luoghi vuoti si riduce l'attenzione diretta, quindi si riduce il primo sistema, e si attiva il secondo, l'attenzione involontaria. Inoltre, quando ci troviamo in ambienti poco stimolanti, nel cervello si attiva quella che si chiama Default Mode Network. È una rete associata alla riflessione interna, alla creatività, alla regolazione emotiva. Nei luoghi pieni di stimoli, tipo le zone turistiche strapiene, questa rete si spegne automaticamente. E allora come possiamo fare per organizzare un viaggio all'insegna dell'assenza? Intanto andare dove regna la calma, paesini sperduti, campagna, mare in bassa stagione, lasciare tempo vuoto in agenda, quindi provare a tenere almeno metà del tempo senza programmarvi tutto quanto. Via il superfluo, disattivate le notifiche, mettete il telefono in silenzioso, camminate senza meta, prendetevi 20 minuti per osservare i paesaggi, ascoltare i suoni che vi circondano, e non bisogna dimenticare di scegliere di dare valore al posto dove si va, quindi mangiare nei piccoli ristoranti locali, dormire magari in struttura a conduzione familiare, riscoprire un po' questa dimensione del dolce far niente, perché è quella in cui veramente noi ci rigeneriamo. Ma coi tempi di oggi chi di voi sarebbe pronto a fare una scelta del genere, o preferisce fare la vacanza tutta programmata, tutta prestabilita? Beh, non lo so, magari alternare un po' una e un po' l'altra.

0: Pronti anche per la richiesta di Tiziana che vuole ascoltare la prossima canzone. Tiziana, una buona giornata a te.
1: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio, va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, figlio.

so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù

0: Sono le 8:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
1: Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto in cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
2: La politica ha slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
1: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa e questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo, indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
2: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
1: Lo sport, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1:20 di gioco. Una partita in crescendo di due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
3: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Corea del Sud recentemente ha introdotto un sistema sperimentale di corsie pedonali separate. Perché? Perché vuole gestire meglio i flussi di persone sui marciapiedi più affollati. L'iniziativa praticamente ha lo scopo di ridurre lo stress da traffico pedonale e migliorare la sicurezza. Ed ecco come funziona questo esperimento. La corsia verde è la cosiddetta corsia dedicata alla camminata lenta, pensata per gli anziani, per i turisti con le valigie al seguito, le famiglie con passeggini o semplicemente per chi vuole passeggiare con calma, godendosi il momento, godendosi il panorama senza l'ansia di intralciare gli altri. E poi c'è la corsia blu, è la corsia che è destinata al passo normale o veloce, pensata per i pendolari, per i lavoratori, per chiunque abbia fretta e debba superare i pedoni più lenti senza dover fare lo slalom sul marciapiede. Questa novità si inserisce perfettamente nella cultura sudcoreana. Da un lato c'è il concetto del pali pali, cioè fai in fretta, tipico della frenetica vita lavorativa di Seoul; dall'altro la riscoperta del gans, cioè il cammino lento con consapevole per combattere lo stress. Non è la prima volta che in Asia si testano delle soluzioni simili. In passato anche in alcune metropoli della Cina erano state sperimentate corsie separate sui marciapiedi. In quel caso erano state dedicate a chi cammina guardando lo smartphone per evitare che si scontrasse con gli altri passanti.

Quale sarà l'oroscopo di oggi? Andiamo a scoprirlo. Ariete, sei l'anima trainante del gruppo. Questo periodo è perfetto per organizzare qualcosa di folle e divertente. Un amico potrebbe chiederti un consiglio sincero. Usa la tua solita schiettezza. Toro, per te amicizia fa rima con lealtà. I tuoi amici sanno che su di te si può sempre contare. È il momento ideale per invitare la tua cerchia ristretta a casa per una cena o una serata a cinema. I legami si stringono. Gemelli, le tue chat di gruppo stanno letteralmente esplodendo. Sei super richiesto e la tua energia è super contagiosa. Attento solo a non fare troppe promesse contemporaneamente, rischi di dimenticare un appuntamento importante. Cancro, in questo momento hai bisogno di connessioni profonde, preferirai una lunga chiacchierata confidenziale sul divano col tuo migliore amico piuttosto che una festa caotica. La tua empatia oggi è alle stelle. Leone, generoso e protettivo come non mai, se un amico è in difficoltà ti trasformi in un paladino pronto a difenderlo contro tutto e tutti. Ricordati però di lasciare un po' di spazio anche agli altri per esprimersi. Vergine, sei il problem solver ufficiale della compagnia. Che si tratti di pianificare un viaggio, di risolvere un malinteso tra amici, la tua mente lucida salverà la situazione. Cerca solo di non essere troppo critico. Ascoltiamo i Negrita e poi la seconda parte dell'oroscopo.

Proseguiamo nel nostro oroscopo bilancia. Armonia, la tua parola d'ordine. Se ci sono state tensioni o piccoli bisticci nel gruppo di recente, sarai tu a fare da paciere con la tua solita diplomazia. Le stelle favoriscono anche nuovi incontri. Scorpione, pochi ma buoni, questo è il tuo motto, non ami la superficialità e in questo periodo stringerai ancora di più il legame con chi ha dimostrato di meritare la tua fiducia. Un segreto condiviso renderà un rapporto ancora più indissolubile. Sagittario, la tua voglia di avventura trascinerà tutti quanti, sei lo stimolo che serve ai tuoi amici per uscire dalla routine. Proponi una gita fuori porta o un'attività insolita, la tua positività farà svoltare la giornata a chi ti sta vicino. Capricorno, spesso sembri un po' distaccato o troppo concentrato sui tuoi doveri, ma i veri amici sanno che la tua presenza è una roccia. Ritaglia un momento del

0: muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Asti Est e Asti Ovest in direzione Torino. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo, noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione, perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura andiamo a Caselle Torinese. Era la guida in contromano, identificato l'81enne al volante il 13 maggio scorso. L'uomo è stato sanzionato e gli è stata ritirata la patente ai fini della sospensione per un periodo da 1 a 3 mesi. Tenta di buttare giù la fidanzata dalla finestra del terzo piano, arrestato. Un uomo di 32 anni ha provato a uccidere la moglie a Torino in via Leoncavallo dopo averla minacciata con un coltello. Salvata dall'arrivo dei carabinieri, attivate le procedure per il codice rosso. I dati della Fondazione Gimbe: i pediatri sono troppo pochi, in Piemonte ne mancano 109, un numero destinato ad aggravarsi, considerando che ulteriori 45 medici raggiungeranno l'età pensionabile entro il 2029. Andiamo ad Alessandria, nella biblioteca civica, un mappamondo tattile per disabili visivi, dal Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, nel nome di Ellen Keller, la donna della luce. Il calcio: Toro per la panchina, Corsa 2 Aquilani Abate. Sullo sfondo resta Roberto D'Aversa, sotto contratto fino al 30 giugno. E per quanto riguarda la Juve, Idea Sorlot in casa bianconera ai saluti Openda, riprende quota Colo Muani. In chiusura il meteo: cielo poco parzialmente nuvoloso in Piemonte, al pomeriggio rovesci sparsi a ridosso dei rilievi, localmente moderati in tarda serata sulla zona dei laghi. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali: scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
4: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. La

Ritorniamo insieme, insieme restiamo fino alle 10 in diretta qui su Radio Dora con la vostra Chiara e i microfoni. La sveglia suona per voi e vuole anche ascoltare le vostre canzoni, le vostre dediche, quindi chiamateci allo 01 22 640 446 o scriveteci al 351 851 6633.

prima del 2018 era solo una notte, la notte degli archivi, e ora sono quattro giorni a partire da ieri e fino a domenica 7 con l'immancabile notte per andare alla ricerca del nostro passato custodito negli archivi. Torna Archivissima, nona edizione di questo festival unico in Italia e in Europa dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni archivistici. Sono circa 500 gli enti che vi partecipano in tutta Italia, con circa 250 eventi in presenza sul territorio. A Torino il palinsesto dal vivo avrà il suo cuore alle Gallerie d'Italia, affiancate da altre istituzioni come le OGR, la GAM, il Museo del Cinema, il Museo Egizio, la Pinacoteca Agnelli, il Polo del Novecento e il Circolo dei Lettori. Sul tema Quello che non c'è, scelto per quest'anno, si terranno mostre, incontri, performance, masterclass, laboratori, pranzi, workshop, centinaia di contenuti digitali inediti. Quest'oggi l'evento clou della rassegna La Notte degli Archivi, con aperture straordinarie e serali di archivi, musei, fondazioni e imprese. Da segnalare l'apertura straordinaria dell'archivio storico della città di Torino con la mostra Il gusto della storia, Torino e il cibo nell'archivio della città. Rai Tech mostrerà al pubblico i telegiornali realizzati in pellicola tra il 1952 e il 1985 e rinnoverà la visione dell'Orlando Furioso televisivo a firma Luca Ronconi, mentre il Centro Studi Teatro Ragazzi Gian Renzo Morteo propone nel teatro di Corso Galileo Ferraris 266 il suo preziosissimo patrimonio documentario custodito dalla Fondazione TRG. E ci sarà anche un pranzo d'archivio sabato alle Gallerie di Piazza San Carlo.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto, nella notte, un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate.
1: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
2: La politica ha slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori. La fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
1: La cronaca: tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
2: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
1: Atletica: tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocheletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Shine bright like a diamond.
5: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Pronti per parlare ancora di mostre, di cose interessanti che arriveranno, di retrospettive dedicate a Marisa Merz, ce ne sono state diverse negli anni, ospitate presso le più prestigiose istituzioni pubbliche e private al mondo, ma quella che si aprirà il 29 ottobre prossimo al Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, alla Galleria d'Arte Moderna di Torino e alla Fondazione Merz, e sarà visitabile fino al 4 aprile 2027, è una retrospettiva senza precedenti, difficilmente replicabile nella sua completezza e profondità, assicurano gli organizzatori. È la Danza delle Ore, una mostra in tre atti, un progetto corale realizzato grazie al sostegno della Fondazione CRT in occasione dei 100 anni dalla nascita di Maria Luisa Truccato, in arte Marisa Merz. Un team curatoriale affronta attraverso sculture, installazioni, disegni, diversi aspetti di questa protagonista dell'arte povera scoperta dal famoso gallerista Gian Enzo Sperone, che affascinato dalle sue Living Sculptures la lanciò ospitando nel 1967 nella sua galleria la prima personale dell'artista torinese. Il capitolo rivolese della mostra pone un po' l'accento, spiegano, sulla dimensione ambientale della pratica di Marisa Merz, dando vita a un racconto polifonico che parla del cielo e del volo, di universi paralleli, della sfera lunare, spirituale, nonché femminile, e lo fa a partire dall'installazione nella manica lunga al terzo piano del museo de E il naufragar me dolce in questo mare. E in esposizione anche opere di artiste che si ispirano alla visione della Merz. Sperimentazioni inediti sono invece i temi proposti alla Fondazione Merz da Beatrice Merz e Delò, con così da svelare il lato più inatteso della ricerca dell'artista. Allagami infine il capitolo più intimo, capace di evocare la dimensione domestica nelle parole delle curatrici. Inoltre, nella galleria di Via Magenta, in occasione della mostra ritorna fruibile dopo un restauro a cura del Centro di Conservazione e Restauro di Venaria l'opera Living Sculpture del 1966, appartenente alle collezioni della GAM. Questa scultura è realizzata con lamierini tagliati a strisce assemblati con una cucitrice a punti metallici, materiali duttili malleabili molto amati dall'artista, che si avvaleva anche di tecniche legate al mondo femminile come il lavoro a maglia.

0: muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si rallenta tra Torino e Carmagnola in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi, o peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato.

0: riuscito a farla.
1: Ma rispetti i limiti di velocità!
2: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
3: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
4: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 9:34.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. L'avvicinamento di una saccatura atlantica ha causato rovesci e temporali in transito dalle Alpi verso le pianure. Il successivo allontanamento verso est della struttura depressionaria favorirà schiarite a partire dal Piemonte occidentale e l'innesco di phon limitato alle vallate alpine. Il miglioramento del tempo proseguirà prima di un moderato peggioramento causato dal transito di un'onda depressionaria a nord delle Alpi più consistente sulla zona dei laghi. Successivamente è attesa una giornata stabile e prevalentemente soleggiata. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino poco o parzialmente nuvoloso con nubi più compatte al primo mattino sul basso Piemonte. In rapida attenuazione, al pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni con possibili fenomeni residui nella notte sull'Appennino, al pomeriggio rovesci sparsi a ridosso dei rilievi localmente moderati in tarda serata sulla zona dei laghi. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi. Per la giornata di domani, cielo nuvoloso nelle ore prima dell'alba, successive ampie schiarite con cumuli in formazione a ridosso dei rilievi al pomeriggio. Precipitazioni tra notte e primo mattino con rovesci e locali temporali sul settore settentrionale della regione, altrove piovaschi isolati o del tutto assenti, nelle ore centrali possibili nuovi brevi e isolati piovaschi su zone alpine e pedemontane adiacenti. Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 26 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco nuvoloso o velato, precipitazioni assenti salvo isolati rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi. Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 26 gradi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

segue fino a domenica 7 giugno il Festival Cinema Ambiente, che concentra al Cinema Massimo le proiezioni dei film, dei documentari, dei cortometraggi a tema ambientale, e si allarga tutta la città con i suoi eventi di approfondimenti. Novità di questa edizione, la numero 29, sarà proprio domenica, l'iniziativa organizzata in collaborazione con i parchi naturali del Piemonte, regionali e nazionali, che attraversano le valli o scendono dalle montagne per incontrare il pubblico e i curiosi che si troveranno a passeggiare nelle vie verdi e Montebello accanto al cinema. Dalle 15 alle 20, infatti, un villaggio sarà allestito con stand che proporranno attività di educazione ambientale, giochi, intrattenimento e materiale divulgativo. Saranno presenti punti informativi, si potrà approfondire la conoscenza del patrimonio naturale con Paleolab dalle 15, che si intraprenderà un viaggio nel tempo tra molluschi e cetacei fino al Golfo Padano di milioni di anni fa, osservando reperti, ricostruendo scheletri, riconoscendo i fossili veri da quelli finti. Con Potamoi porta a galla il cambiamento. Dalle 15:30 si potrà partecipare a un originale gioco da tavola collaborativo vestendo i panni dei guardiani della biodiversità, unendo le forze per salvare la risorsa più preziosa del pianeta, cioè l'acqua. E poi un gioco dell'oca per scoprire la vita segreta delle farfalle, esperimenti e magia alla scoperta dell'incredibile mondo dell'acqua.

0: Eccoci Sonia, ciao.
1: Eccoci qua, ciao, buongiorno Chiara, buongiorno family.
0: Buongiorno a te, venerdì 5 giugno, sei pronta per iniziare questo inizio di quasi weekend?
1: Eh sì, dai.
0: Tutta leopard oggi.
1: Ma no, ma ti faccio vedere una cosa. Sembra.
0: Oh, ma anche coordinato con le scarpe, cioè tutto.
1: Ma di cosa parliamo, capito?
0: Ma infatti, voglio dire. Okay. Va bene,
1: tutti
0: dai.
1: Abbiamo, no?
0: No, ma assolutamente, ma chi li aveva? Va bene, dai, ti lascio il collage. Noi ci risentiamo domani. Torno alla sveglia dalle 7 alle 10. Ciao!
1: Ciao, a tra poco, ciao.

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Chissà anch'io e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo di rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri, che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000, ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
2: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
1: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket, con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A. Ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Ulidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
0: La vista è un bene prezioso.
6: Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
9: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

ed eccoci qua, abbiamo iniziato con la hit di Radio Dora, dai, il nostro tormentone estivo, firmato Angelo ovviamente. Oh, benvenuti in questo 5 di giugno, venerdì, finisce la prima settimana di giugno praticamente, chiudiamo praticamente il cerchio, dai, e lo facciamo con la musica giusta, quella di Radio Dora, con le vostre richieste. Ricordiamo dunque i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare, e poi abbiamo il numero invece WhatsApp 351 851 66 33, questo è il numero appunto al quale inviare un messaggio di testo piuttosto che il vostro messaggio vocale, così lo mandiamo in onda, sentiamo anche la tua voce oltre alla tua richiesta, insomma unisciti alla grande family che cresce sempre sempre sempre di più. Il collage in vostra compagnia per le prossime 3 ore, sempre con Sonia Carella ai microfoni.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si rallenta tra Torino e Carmagnola in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Salutiamo il nostro amico Mario che ci scrive: ciao Sonia, buongiorno e buona trasmissione. Vuoi mettere Ramazzotti, l'Aurora? Grazie e buon proseguimento. Ma certo, ce l'ascoltiamo insieme a tutta la family in ascolto. Arriva per te l'Aurora.

0: Buongiorno Sonia, buongiorno. Ciao. Carissima Sista.
1: Ciao bro.
0: Come stai? Spero tutto bene. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare La mia terra dei nomadi. Oh. Un abbraccio a te e a tutta la family. Ciao!
1: Ciao caro, ottima scelta con i nomadi questa mattina. L'avete riconosciuto Matteo Succi, lo speaker del Drive Time, in onda dalle 15 alle 18 ogni pomeriggio da lunedì a venerdì qua su Radio Dora. Va bene, dai, effettivamente i nomadi, sai che non me li hai mai chiesti forse, cioè passano, i nomadi passano perché piacciono e quindi in genere vengono richiesti, però forse non da te, potrebbe essere quasi la prima volta. E allora inauguriamo questa prima volta della tua richiesta con i nomadi con La mia terra. Un abbraccio, ciao.

Rudy, eccolo qua, ecco che mi chiede Rodolfo. Elisa, buongiorno Sonia, si può ascoltare Elisa? Ma che faccio, scelgo io? Perché guarda, effettivamente stamattina avevo proprio voglia di ascoltare un suo brano che è tanto che non facciamo passare. E dice, ma certo, grazie carissimo, un abbraccio. Va bene, ci ascoltiamo Rainbow, un bell'arcobaleno nei nostri cieli, nei nostri cuori.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: un'ambulanza della Croce Rossa si è ribaltata in carreggiata a seguito di uno scontro con un'auto all'incrocio tra via San Marino, corso Unione Sovietica e via Rosario di Santa Fe a Torino. Nella prima mattinata di oggi l'incidente ha coinvolto i due mezzi e ha causato forti problemi di traffico nella zona dell'incrocio. Sul posto intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere le persone coinvolte e anche i vigili del fuoco. Droga, denaro, prodotti di contrabbando e contraffatti. Sono stati 4 giorni di controlli ad alta intensità, quelli organizzati dagli uffici antifrode della Direzione Territoriale Piemonte Valle d'Aosta, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in occasione della festività dell'Ascensione, un ponte caratterizzato da un forte incremento del traffico di viaggiatori. Cuneo, cresce l'attesa per il Festival dello Studente 2026, 2 serate al Teatro Toselli tra l'8 e il 9 di giugno, poi la finale al Nuovo l'11 di giugno, gli studenti degli istituti cunesi in gara tra recitazione, danza e canto. L'8ª tappa del Giro d'Italia Women partirà da Rivoli domani alle 14. Le cicliste, dopo 105 km di corsa, arriveranno intorno alle 17:15 a Sestriere. Il Giro d'Italia si concluderà poi domenica con la tappa Saluzzo-Saluzzo di 145 km. In chiusura il tennis, Roland Garros, trionfo della coppia Vavasori-Errani nel doppio misto. Il campione pinerolese e l'atleta tesserata con la canottieri di Casale hanno avuto la meglio al match tie-break su Dabrowski King Bissato, il successo dello scorso anno. E con questo è tutto in regia Rosario Perez.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Vediamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
1: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
1: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
2: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
3: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.

Ebbene, allora questa sera si celebra un grande evento. Ci sarà un grande concerto proprio all'Arena di Verona, tra altre cose poi trasmesso su Rai 1 in diretta. Si chiama Campioni del Mondo Italia Love UNESCO, per celebrare il conseguimento nel 2023 del riconoscimento del canto lirico come patrimonio dell'umanità e nel 2025 della cucina italiana, e poi anche per lanciare la candidatura della canzone popolare napoletana. Va ricordato che l'Italia è il paese con il maggior numero di siti riconosciuti al mondo, ben 61, quindi a questo giro toccherà alla canzone popolare napoletana ad essere candidata appunto come riconoscimento patrimonio UNESCO. E la serata, appunto, presentata poi alla Sala Spadolini del Ministero della Cultura, sarà condotta da Milly Carlucci e avrà poi come ospiti il tenore Placido Domingo, Vittorio Grigolo, la leggendaria Patti Smith, che si esibirà poi con una versione sinfonica del suo Because the Night. Poi c'è Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, Serena Rossi, Salda Vinci, immancabile ovviamente visto il contesto, proprio con l'obiettivo di lanciare questa nuova candidatura. Ci saranno l'orchestra, il coro, il corpo di ballo dell'Arena che accompagneranno Placido Domingo, e tutti gli altri cantanti. Tra altre cose c'è anche Gianni Morandi che canterà Caruso di Lucio Dalla, quindi insomma diciamo che momenti d'emozione probabilmente ne vivremo tanti osservando questo concerto. Comunque c'è anche Gianmarco Mazzi che lascia, diciamo, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi in questo commento ha lasciato, diciamo, mi hanno chiesto se Campione del Mondo nel nome aveva anche di provocatorio e ironico, né uno né l'altro. L'idea di affermare che l'Italia nazionale è campione del mondo in tanti ambiti, in questo caso siamo dispiaciuti che non partecipa ai mondiali, però siamo forti in altri sport, con due campioni appunto come Sinner e Antonelli, siamo campioni del mondo per autostima, dobbiamo dircelo, continua ovviamente nel suo commento, dobbiamo dircelo perché in Italia ci sono striscianti forme di autolesionismo, afferma lui. Noi siamo la più grande potenza culturale al mondo, e quindi i 100 delegati UNESCO arriveranno poi a Verona proprio per rappresentare i paesi di tutto il mondo, dall'Albania allo Zimbabwe. Insomma, sarà veramente un'occasione sia di festa, però che è proprio di incontro istituzionale. Ci ascoltiamo Gigi, che non lo mettiamo mai nel collage, non penso sia

E siccome l'abbiamo nominato Massimo Ranieri, ecco che ce lo chiede il Walter. Buongiorno, caro Sonia, vorrei ascoltare Massimo Ranieri. Ok, ce l'ascoltiamo con Tra le mani un cuore. Un felice venerdì anche a te, grazie anche per questa immagine carinissima con il sole che porta i fiori.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
2: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
3: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano questa settimana. A Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beitin e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
2: La politica. Primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
3: E siamo alla cronaca. Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
2: L'economia in chiusura. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sino al 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'Arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'Arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
1: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa, costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Shine bright like a diamond.
7: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Del collage, siamo in diretta a Radio Dora, solo la musica giusta ad ogni ora, ovviamente in compagnia di Sonia Carella, come tutti i giorni in settimana dal lunedì al sabato. E allora ascolta Radio Dora sempre in ogni momento, ovunque tu sia, scarica l'applicazione perché è uno strumento gratuito ed è uno strumento sicuro, molto comodo, che ti permette di restare in nostra compagnia ovunque tu ti trova in qualsiasi momento della giornata. E tu puoi prendere le tue cuffiette, isolarti e ascoltare la musica giusta, fare le tue richieste, insomma. E poi ancora puoi ascoltarci in streaming invece su tutto il territorio nazionale e oltre anche, quindi radiodora.it, il nostro sito, clicca Radio Dora Live e ascolta la musica giusta. E poi ancora ascoltaci sulla regione Piemonte, sul canale DAB 12B, sul Piemonte Occidentale in FM, come preferisci. Radio Dora sempre con te, ed unisciti anche alla family, come? Chiedendo la canzone che vuoi ascoltare, 0122 64 04 46 per chiamare, 351 851 66 33 invece il numero WhatsApp. Invia i tuoi saluti, interagisci con noi, richiedi la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. E allora ci ascoltiamo adesso Le bambole di Pezza con l'ultimo singolo.

nostro Augusto oggi ha voglia di ascoltare una canzone di Elton John, diciamo che vince sempre, io ho detto, perché comunque è bellissima. Ci ascoltiamo Your Song. Ciao Augusto, una buona giornata.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Un saluto anche a Igor, che ha una dedica per Colette. Arriva Gianna Nannini con Fotoromanza.

C'è una domanda che attraversa le culture dei secoli senza mai perdere l'urgenza, senza mai trovare una risposta univoca. Qual è? Che cosa rende la vita degna di essere vissuta? Questa è la domanda. E come si raggiunge la felicità? Allora, in questo scenario alcune nozioni provenienti da altre tradizioni culturali, filosofiche, anche lontane, diventano poi dei punti di riferimento nuovi, dirompenti, come un metodo giapponese chiamato l'ikigai, cioè letteralmente ragione di vita o ragion di vita, volto poi a trovare appunto il proprio scopo della vita attraverso il compimento di azioni volontarie in grado poi di mettere insieme ciò che si ama, ciò in cui si è capaci, ciò per cui si può ricevere un compenso e ciò che può essere utile al mondo, ok? Racchiude tutte queste cose. Quindi l'ikigai è un concetto astratto che indica in modo molto generale la ragione per la quale vivere, ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Tuttavia, per un giapponese questo implica sia l'adesione a questo specifico sistema filosofico, sia l'applicazione quotidiana di alcune pratiche che tale sistema implica. Una sorta di routine specifica, pratiche di vita definita lente conscienziosa, una serie di esercizi per rimanere ancorati al presente, al qui e ora. Perseguendo l'ikigai, l'obiettivo ultimo è rimanere terreni, ancorati alla realtà, ai beni essenziali come la salute, le relazioni ed il benessere. Quindi la sua particolarità risiede proprio nell'innovativo posizionamento, questo significato che l'ikigai non viene infatti collocato tra fuori dalla vita, ma dentro la sua materialità e concretezza, c'è una sorta di pragmatismo. Bisogna solo essere abili ad allenare un po' lo sguardo, riconoscere

di quanti ikigai la nostra vita si compone. Ora vi spiego meglio. Allora, molte interpretazioni occidentali di questo concetto tendono poi a leggere il senso della vita come qualcosa da trovare, da realizzare in maniera individuale. Invece, in questa prospettiva, appunto, il sé è spesso poi concepito come un progetto autonomo, mentre l'ikigai invece nasce da un contesto culturale in cui l'identità è intrinsecamente relazionale, ok? E c'è una sociologa che si chiama Chicago sembra Barzelletta Ozawa De Silva, si chiama così ragazzi, questo ha mostrato appunto all'interno dei suoi studi come l'ikigai sia poi strettamente legato alle forme di appartenenza sociale e alla capacità di trovare significato nelle relazioni più quotidiane. Quindi non è infatti necessariamente legato a grandi vocazioni o realizzazioni eccezionali, può risiedere in gesti ordinari, relazioni stabili, pratiche e rituali quotidiani ripetuti che poi danno una continuità e pace all'esistenza. Capite la differenza tra la visione occidentale e orientale in questo senso? Quindi il valore della vita non si esaurirebbe nell'autorealizzazione individuale, ma si radicherebbe nella capacità di contribuire a una collettività e tessuto sociale condiviso. Quindi il senso della vita non sarebbe da ricercare all'interno di sé, ma emergerebbe tra le persone nella formazione di gruppi. Qualcosa del genere, in realtà, secondo me è una lettura un po' superficiale, ovviamente, cioè in due minuti che ne parliamo insomma qui in radio tra di noi, ovviamente non si può che essere un po' più superficiali, però diciamo il concetto un po' è questo. Quindi nella diffusione globale contemporanea l'ikigai è stato spesso reinterpretato attraverso dei modelli semplificativi come il noto schema dei quattro cerchi divisi in ciò che ami, ciò che sai fare, ciò di cui ha bisogno il mondo, ciò di cui puoi essere appunto pagato. Quindi, sebbene utile come strumento divulgativo, questo modello tende poi a trasformare un concetto culturale situato poi in una tecnica di ottimizzazione personale, in una visione utilitaristica orientata poi al business più che alla ricerca del senso, no? Soprattutto poi con una visione che abbiamo noi nel senso non solo occidentali, ma proprio noi, diciamo, società moderna, no? E questo appunto, in questa lettura l'ikigai diventa poi una sorta di punto perfetto da individuare partendo in realtà perdendo anche un po' la sua natura processuale reale. Quindi di per sé in questo caso, secondo la cultura giapponese, l'ikigai è come dire quell'insieme di piccoli altri ikigai, di piccoli gruppetti che contribuiscono non solo alla tua felicità, ma alla tua felicità intrinsecamente legata a quella relazionale, quindi agli altri, alla collettività. Cioè se tu non devi realizzare solo te stesso, ma devi realizzare te stesso attraverso la realizzazione anche, diciamo, della collettività. Così troverai, secondo loro, appunto, questa serenità, questa felicità.

0: Sono le 11:35.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: un'ambulanza della Croce Rossa si è ribaltata in carreggiata a seguito di uno scontro con un'auto all'incrocio tra via San Marino, corso Unione Sovietica e via Rosario di Santa Fe a Torino. Nella prima mattinata di oggi l'incidente ha coinvolto i due mezzi e ha causato forti problemi di traffico nella zona dell'incrocio. Sul posto intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere le persone coinvolte e anche i vigili del fuoco. Droga, denaro, prodotti di contrabbando e contraffatti. Sono stati 4 giorni di controlli ad alta intensità, quelli organizzati dagli uffici antifrode della Direzione Territoriale Piemonte Valle d'Aosta, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in occasione della festività dell'Ascensione, un ponte caratterizzato da un forte incremento del traffico di viaggiatori. Cuneo, cresce l'attesa per il Festival dello Studente 2026, 2 serate al Teatro Toselli tra l'8 e il 9 di giugno, poi la finale al Nuovo l'11 di giugno, gli studenti degli istituti cunesi in gara tra recitazione, danza e canto. L'ottava tappa del Giro d'Italia Women partirà da Rivoli domani alle 14. Le cicliste, dopo 105 km di corsa, arriveranno intorno alle 17:15 a Sestriere. Il Giro d'Italia si concluderà poi domenica con la tappa Saluzzo-Saluzzo di 145 km. In chiusura il tennis, Roland Garros, trionfo della coppia Vavasori e Rani nel doppio misto. Il campione pinerolese e l'atleta tesserata con la canottieri di Casale hanno avuto la meglio al match tie-break su Dabrowski King Bissato, il successo dello scorso anno. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
6: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

0: E allora torniamo noi in diretta. Abbiamo un ospite che ormai è diventato un amico di Radio Dora. Abbiamo il sindaco di Sester, Gianni Ponsè. Ciao Gianni, bentornato qui con noi.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Ma guarda, bene, siamo qua al fresco, stamattina addirittura le vette si sono imbiancate, quindi
0: ecco, bene.
1: Ci ricorda sempre che siamo il comune più alto d'Italia e ne facciamo ben, siamo ben lieti di...
0: Certo, tra altre cose, insomma, so che sei fresco di festeggiamenti anche tuoi, diciamo, più o meno personali, insomma, insieme alla tua squadra.
1: Ma guarda, abbiamo raggiunto ancora un bel traguardo alle elezioni qui del comune. Io sono molto contento di avere con me una squadra che potrà dare delle belle soddisfazioni e portare sicuramente anche delle migliorie all'interno del comune per le capacità tecniche che hanno e per il loro curriculum, ma soprattutto perché amano Sestriere come sottoscritto, e quindi ripartire per un altro mandato mi dà la giusta carica.
0: Oh, e riparti strabene, perché insomma questo weekend, tra altre cose, Sestrier resterà protagonista nell'accoglienza del Giro d'Italia Women del 2026, quindi che si concluderà poi in realtà domenica, però passerà da Sestrier invece sabato, giusto? Partirà da Rivoli e finisce
1: sabato, che sarà la tappa regina come lo era stata l'anno scorso con il Giro d'Italia maschile, che praticamente salendo da Meana di Susa, il Colle delle Finestre, che è il mitico e poi la cima più importante del giro anche femminile, e esatto, poi attraverso la Val Chisone, Ussopra, Gelato, arriva al Colle del Sestriere, dove aspettiamo con ansia il tutto.
0: Beh, insomma, quindi so che avete già, come dire, vestito la città di rosa, quindi le strade sono piene di bandiere, persino i commercianti hanno realizzato tutte le vetrine a tema con biciclette, tutto in rosa e quant'altro, insomma, quindi una grande festa.
1: Diciamo che il ciclismo sicuramente è la parte rilevante dell'estate, come lo è lo sci d'inverno. Abbiamo ospitato 5 tappe del Giro d'Italia e una del Tour de France in 20 anni, è sinonimo di, a livello organizzativo, sapere qual è la finalità da raggiungere, quindi rosa, come dici tu, che è sempre maglia rosa anche, certo, per il settore maschile, ma quello femminile è proprio ancora più appropriato. L'albero della vita, che si colorerà di rosa in questa serata e nella serata d'arrivo, quindi è tutto il paese imbandierato, perché ricorda il nostro Giro d'Italia, che penso sia uno degli argomenti più importanti a livello sportivo e che ci serve anche come immagine nel mondo, perché ci saranno tanti paesi collegati,
0: certo,
1: sulla diretta televisiva, e ci dà modo anche di far conoscere le nostre montagne non solo nella parte invernale ma anche nella parte estiva.
0: Assolutamente, poi tra le altre cose so che ci sarà appunto una diretta televisiva da cogliere, ovviamente il giro con tanto di premiazioni in diretta e quant'altro, quindi insomma, diciamo, la città godrà nuovamente di una grande risonanza, insomma, nazionale a livello mediatico. È un giro molto importante questo Giro d'Italia di sabato, sono 105 chilometri fino a 2800 metri di dislivello, quindi sicuramente molto impegnativo per gli atleti, insomma, che saranno coinvolti all'interno di questa gara. E per voi invece, come organizzazione del comune, magari l'impegno è diverso, però è comunque sempre molto presente, insomma, nel voler accogliere questi eventi nazionali, insomma.
1: Sicuramente sì, ma ci aiuta molto il fatto che la squadra che lavora per gli eventi è tarata bene, perché ripeto, in 20 anni, avendo fatto 5 tappe del Giro d'Italia, sappiamo che cosa deve essere fatto e portato avanti, e quindi ringrazio fin d'ora tutti coloro che lavoreranno, i volontari, oltre ai nostri dipendenti, e soprattutto anche le forze dell'ordine, perché sono sempre indispensabili per organizzare i grandi eventi.
0: Ok, ma i nostri ascoltatori che magari vogliono salire su Assestrier per godersi insomma le premiazioni, questo momento di festa e accogliere insieme a voi il Giro d'Italia, cosa consigli di salire più o meno a che ora? Come
1: gestirsi? Diciamo che sulla 23 da Ulzio a salire, da Cesana a salire, non ci sono restrizioni.
0: Sì.
1: La chiusura è unicamente sulla 23 che scende in Val Chisone, da Purier tra Gelato e Sestriere, quindi chi sale può salire benissimo attraverso la statale da Susa, può salire in autostrada, può salire a Sestriere da Ulzio senza problemi, i parcheggi sono tutti quanti adibiti fino all'esaurimento nella zona centrale del paese, Piazzale Candela e Piazzale Agnelli, e poi a seguire i parcheggi Rabieras che sempre nei grandi eventi sono utilizzati vicino al villaggio olimpico. E ci sarà modo di vedere appunto in via Pinerolo l'arrivo, che è posizionato proprio in centro al paese vicino all'ufficio di turismo.
0: Bellissimo, insomma avete pensato proprio a tutto come sempre.
1: Insomma, è bello rifare questi eventi per i motivi che abbiamo elencato, certo, prima, ma anche perché allena sempre una squadra che in inverno può fare la Coppa del Mondo di sci, in estate il Giro d'Italia, essere sempre pronti nel momento giusto.
0: Perfetto, allora dai Gianni, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, io voglio ringraziare i vostri ascoltatori e soprattutto invitarli a salire, perché sarà una bella manifestazione, le previsioni del tempo sono belle, quindi godersi anche un po' di fresco perché torna in temperature un po' più calde,
0: esatto,
1: e soprattutto non ci sono restrizioni sia a salire che a scendere dal lato della Val di Susa.
0: Perfetto, poi insomma la strada è bella per salire, lo dice una che insomma è sempre un po' preoccupata quando prende la macchina per andare in montagna, invece insomma venire su da voi è semplice anche per una come me, quindi se ce la faccio io ce la fanno tutti, dai.
1: Benissimo, e allora ti aspettiamo.
0: Va bene, allora salutiamo il sindaco di Sestriere Gianni Ponsè, alla prossima, poi ci racconti com'è andata.
1: Sicuramente, grazie,
0: ciao.
1: Per il piacere, grazie,
0: ciao
1: a tutti, arrivederci.

che coincidenza, Giova! Vedi, lui mi aveva mandato un messaggio. Io intanto stavo parlando con il sindaco di Sestri, proprio del Giro d'Italia. Lui ci scrive: ciao Sonia dal Giova, dopo pranzo vado proprio in giro per Villar Focchiardo a cercare il punto migliore per scattare delle belle foto al Giro d'Italia di domani. Intanto puoi mettere pedala? Insomma, io poi avevo messo pedala. Mannaggia, e quindi ho detto: cosa ci ascoltiamo, Giova? Mannaggia, dammi il piano B. Dice: vabbè, allora una generazione di fenomeni degli stadio, assolutamente. Dai, ce l'ascoltiamo insieme alla family. Grazie, buon lavoro. Sono certa che troverai il punto migliore per fare degli scatti super.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano, finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaijan, nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente, per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
1: Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
2: È un drone navale stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa afferma che non ci sono feriti. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina usata dall'agenzia romena per il salvataggio delle vite umane in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente.
1: Tramontana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, confermato il legale.
2: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Frattin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
1: Formula 1 torna all'appuntamento col Gran Premio di Monaco. Oggi la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Domani sarà tempo di andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica infine è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh.
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità trasparente. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Kamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi
4: innovativi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: E allora dai che iniziamo la seconda, la terza parte del collage subito con la richiesta di Francesco che ci sta ascoltando intanto che insomma viaggia, fa le sue cose, ha un po' di fretta. Allora guarda, io ho scelto per te questa, la dedichiamo a tutta la family. Oh yeah, ciao Fra.

Ebbene, eccoci qua. Allora ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, numero fisso 351 851 66 33, numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, per chiacchierare, per fare una dedica a quello che preferisci. Ci stiamo avvicinando all'area di pranzo, così come ricorda anche il Giova. Aspetta che mi ha scritto, preparare pranzo sulle note di Lecca Virgine, non potevo chiedere di meglio. Oh, vabbè, sono contenta, Giova, ti sia piaciuto questo brano. E richiedete la vostra canzone. Abbiamo ancora un'oretta di tempo per restare insieme. Lo sapete che il collage vi tiene in compagnia tutte le mattine, da lunedì al sabato, dalle 10 alle 13, sempre con Sonia Carella al microfono. E abbiamo l'altra richiesta, quella di un nostro amico Claudio. Buongiorno, Miss Sonia, una buona giornata. Ci ascoltiamo gli 883, fai te, bye Cla. Magari domani mattina posso salutarti con un buon caffè, yeah! Mamma mia, magari se fossi passato già stamattina con un buon caffè, lo dicevo prima qui in studio, cioè ho preso un caffè alle 5 del mattino, ero sveglia già dalle 4, quindi cioè, potete immaginare veramente la mia lucidità in questo momento. Va bene, dai, prenderò il caffè dopo pranzo, mettiamola così, però domani Claudietto ti aspetto, se riesci a passare io sono ben contenta, lo sai. E allora ci ascoltiamo gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est.

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: E se nella scorsa ora parlavamo appunto un po' del significato di trovare uno scopo della vita, piuttosto che appunto la felicità attraverso la realizzazione di sé o della collettività, no? Abbracciando quello che era il pensiero più giapponese, allora ci sono delle teorie, o comunque ci sono dei professionisti che dicono che in realtà attiriamo nella nostra vita magari delle persone che

da qualche parte dove quella sensazione non ti raggiungesse. Bene, allora qui Raffaele Morelli dice qualcosa che potrebbe cambiare completamente il modo in cui magari uno normalmente ha dato, come dire, ha visto quell'incontro, ha dato un'interpretazione a quell'incontro, a quell'evento. Non sono degli incidenti, non è sfortuna, tantomeno sfortuna, quindi vengono da dentro di te, dalla parte più intelligente di te, secondo appunto quanto dice Morelli, e ignorarlo ha un costo che si paga sempre, anche quando non lo vedi subito. Io vi do una versione più semplicistica di questo. Comunque lui dice, allora, bisogna dare molta importanza a chi incontriamo e alle cose che accadono. Molte volte veniamo attratti da persone che ci disturbano, ma sono chiamate dal nostro sé, dal nostro lato più profondo, perché dobbiamo superare delle prove. Questa è l'osservazione, diciamo, che rovescia completamente poi quello che pensiamo sul disagio relazionale, no? Di solito si ragiona un po' così, no? Ah beh, quella persona è difficile, un ostacolo, un po' è stata una sfiga incontrarlo, no? E Morelli invece dice l'esatto contrario, quella persona che ci turba, che ci mette a disagio, che ci tocca esattamente dove non vogliamo essere toccati, beh, lei è attratta tu perché ha una missione per te, cioè tu attraverso questa persona vai a realizzare un passo verso la tua crescita e la tua missione. Quindi non la parte di te che pianifica e controlla, la parte più profonda, quella che sa di cosa ha bisogno per crescere, anche quando la mente conscia preferisce non saperlo o fingere di non saperlo. Quindi, ad esempio, la psicologia junghiana chiama questa dimensione l'ombra, cioè la parte di te non integra, non visiva, ma ancora cioè non ancora elaborata, e dice che attrarre persone che la rispecchiano, che ci fanno sentire a disagio esattamente nel punto in cui non vuoi guardare, è il modo in cui la psiche cerca di portare invece in superficie queste cose, non per torturarti, però per darti finalmente la possibilità di affrontarla.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Rodolfo dice, verrebbe da dire maledetto il giorno in cui ti ho incontrato. Sì, verrebbe appunto da dire così. Diciamo che poi con il senno di poi, magari vedendo le cose un po' più da lontane, quell'evento ti ha portato poi a intraprendere una strada che normalmente non avresti mai preso se non avessi incontrato quella persona e quant'altro. Quindi diciamo magari qua, finché ci sei dentro, riesci a vedere il disegno. Da fuori, quindi da fuori significa a distanza di tempo, magari è un po' più facile, no? Capire come poi ogni esperienza ti abbia dato, come dire, un po' come il flipper, ti abbia dato quella botta, la pallina per poter fare centro piuttosto che entrare in quel corridoio e quant'altro. Insomma, va bene, dai, c'è anche il Doriano. Infatti Doriano dice:
1: ciao Sonia,
0: ciao
1: Doriano. È vero, è proprio vero quello che dici.
0: Ecco. Io,
1: nel buddismo si chiamano relazioni karmiche, che in base al livello dove tu sei incontri persone che ti devono fare spostare l'asticella e mandarti al prossimo livello, quindi, detto in modo semplicistico. Ciao, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, caro Doriano. Beh sì, è vero, cioè le relazioni karmiche ci esistono, poi appunto questa cosa di tutto serve per crescere. Il livello che sei, ad esempio, no, c'è un libro in cui la trilogia dell'Io Sono, ok, adesso proprio non mi ricordo bene il pezzo, comunque nella trilogia dell'Io Sono vi è un passaggio in cui c'è scritto appunto, che ne so, ad esempio in questo momento tu ti stai lamentando, che ne so, del compagno, della compagna che hai, è esattamente invece il compagno, la compagna che ti meriti tra virgolette, nel senso, non perché sei stato buono o cattivo, nel senso che è quello che ti serve per crescere. Dice, mazza, se uno si trova un po' in disagio, dice, allora sono messa male, che ne so, una roba così, no? Allora dipende, cioè nel senso, cioè a volte probabilmente incontrare una persona che ti svaluta, ti chiude, cioè ti taglia le ali, piuttosto che ne so, non ti vede, semplicemente non ti riconosce, può essere, diciamo, lo strumento affinché tu invece possa riconoscere te stesso, te stessa, cioè in quel senso lì. Cioè non significa perché tu sei, diciamo, a un basso livello, parlando in piani un pochino più trascendentali, vuol dire che a fianco a te hai per forza una persona con un'energia molto bassa, perché tu hai l'energia bassa, non in quel senso, però cioè può essere anche così, però anche no, in quel senso lì. Quindi bisogna farsi prendere le paranoie. Va bene, ragazzi, aspetta che ho la riga, dopo ti metto Doriano, ti metto il Radiohead con Karma Police, però abbiamo prima la richiesta del nostro amico Johnny, che lui aspetta quest'ora la sua canzone.
2: E allora, carissima, ciao. Sista, buongiorno. Hola. E buon venerdì
0: a te,
2: allora,
0: caro.
2: Dei Blondie, Art, sì, of Glass, dedicata come Art sempre a voi di Radio Dora e a tutta la family. Okay.
0: Perfetto,
2: ciao, un buon proseguimento di giornata. Ciao,
0: grazie Johnny, caro. Oh, certo, ce l'ascoltiamo subito.

0: Sono le 12 e 38 minuti. Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
1: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Tachis. Tachis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Tachis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Morelli appunto dice: stiamo incontrando delle difficoltà semplicemente per realizzare il nostro destino, che è unico e ripetibile. Ecco perché ogni prova che superiamo, noi stiamo facendo un passo avanti verso noi stessi, anche se non ce ne accorgiamo. Ebbene sì, anche quello che diceva il nostro amico Doriano, assolutamente vero. Tra altre cose, quando affrontiamo, insomma, siamo all'interno, no, di una situazione in cui si presentano delle difficoltà, ignorare quelle difficoltà ha un prezzo elevato più che prendere, affrontarle e insomma cercare di risolverle, perché poi queste si ripresenteranno sempre più, come dire, a un livello superiore, cioè, nel senso, come se si alimentassero nel tempo in qualche modo. Quindi quando abbiamo delle paure, abbiamo delle cose che ci frenano e quant'altro, bisogna veramente caricarsi di tutto il coraggio necessario, mantenere lucidità e cercare di risolvere ogni piccolo nodo, anche perché il più grande aggroviglio comunque è sempre fatto di tanti piccoli nodi. Basta solo iniziare dal primo, il secondo, il terzo, qua e là, e poi ti accorgerai che effettivamente la matassa ormai è libera e sciolta.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per il 57esimo maggio borgonese, venerdì 5 giugno, concerto BGS, banda giovani scuole, con junior band, scuole elementari e propedeutica musicale presso il bocciodromo di Via Bobba alle ore 21:15. Sabato 6 giugno, nel piazzale delle scuole elementari, concerto Borgone in Rock a cura della Proloco, concerto rock a scopo benefico a favore dell'AISM, inizio alle ore 19. Stand gastronomici, partecipazione del Vespa Club di Condove. A Sauze Dulx, sabato 6 e domenica 7 giugno, Super Enduro. Una tappa imperdibile tra i boschi di Larici, le creste delle meravigliose montagne locali e le piste da sci in versione estiva. Da domenica 7 giugno a venerdì 12 giugno, Juventus Academy. Il torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 011 43 21 015. Il Comune di Reano organizza per sabato 6 giugno al Parco Polivalente Festa Colori con Battaglia dei Colori. Domenica 7 giugno alla Bocciofila Torneo Borgate di Pallavolo. A Susa, Susa città degli Alpini. Il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Susa. Sabato 6 giugno alle ore 21 in piazza 4 novembre, accensione luci verdi. Dal 5 al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Per informazioni 347-8616-887. Sabato 6 giugno Giro d'Italia femminile, tappa Rivoli Sestriere, passaggio cittadino. Domenica 7 giugno, Fiera di Primavera in Piazza della Repubblica. Domenica 7 giugno, Via Francigena Marathon per le vie cittadine con arrivo in Arena Romana. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 5 giugno alle 20:30 al Centro Polivalente, spettacolo di fine anno scolastico per le scuole di Bruzzolo. Inoltre, in occasione del Palio dei Borghi, domenica 7 giugno alle ore 20 in piazzetta Matarazzo, conosciamo il mondo dei rapaci. Alle ore 21, proiezione del cortometraggio La Forza del Destino, come i bruzzolesi hanno vissuto i giorni del trattato. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 6 giugno alle ore 18 ad Avigliana, inaugurazione di Piazza del Popolo, con Banda Bardò in concerto. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.borgatedalvivo.it. Regge Armonie lungo la Via Francigena 2026, musica e spettacoli. Sabato 6 giugno alle ore 21 a Chiesa di San Michele presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni 338 82 56

0: 0266 333 399. La città di Susa, in collaborazione con la squadra IB e PC di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno alle ore 12. Per informazioni dettagliate, contattare il numero 0122 648306. Torna la mostra fotografica Un mondo accanto, Gregi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro, a Ferrera Moncinisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18, con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. L'associazione Primo Impatto, con il patrocinio del Comune in collaborazione con la Proloco e i commercianti, presenta Festa di Primavera, quinta edizione. A Bussoleno domenica 7 giugno, in via Traforo e in via Walter Fontan. Inoltre, domenica 7 giugno, il Palio della Corte dei Savoia a Caia e il Gioco dell'Oca. Durante la mattinata, animazioni medievali. In piazza della Stazione alle ore 15, sfilata dei gruppi storici. Alle 15.45, Gioco dell'Oca. Durante la giornata, visite guidate all'interno del Mulino Varesio e di Casa Schieri. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgatta's Factory presentano Road to Dragon 2026, sabato 6 giugno ad Avigliana, il grande viaggio da Gulliver a One Piece. Informazioni dettagliate alla mail info.lapentoladeldrago@gmail.com. Wind Band for Moods, mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer ad Almese, con ingresso libero e gratuito. Presso il Teatro Magnetto, in via Avigliana 17. Prossimo appuntamento mercoledì 10 giugno alle ore 16.30. La gestione emotiva della diagnosi. Per informazioni 0122 48504. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 5 giugno, Amarga Navidad. Sabato 6 giugno, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Scary Movie, Smart Working. Domenica 7 giugno, Smart Working, Michael, Scary Movie. Giovedì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro Almese, contabile, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
4: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: La arrosticino. Gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
7: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione è scorrevole. Vi anticipiamo quindi che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestriere, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento.

0: Scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da Agriservice a Susa. Agriservice è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da Agriservice puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da Agriservice, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. Agriservice a Susa, via Montello 15.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 39 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torna anche quest'anno Evergreen Fest a Torino, che fino al 19 luglio riporterà il suo calendario culturale negli spazi del Parco della Tesoriera. Giunta all'11ª edizione, la manifestazione torinese riprende il suo percorso dopo il traguardo di 10 anni e presenta per i mesi di giugno e luglio ben 46 giornate di programmazione tra concerti, spettacoli, proiezioni, laboratori e un dehors immerso nel verde. Questa sera, sul palco del festival, ci saranno gli Statuto. Ai nostri microfoni Oscar, frontman della band torinese.
2: Per fare il genere ska che noi proponiamo da questo disco è fondamentale avere un organico dove ci sono anche i fiati, deve essere basso, batteria, tastiera, chitarra e la voce, e quindi un organico piuttosto nutrito, e chi viene sicuramente può partecipare in modo attivo e coinvolgente al nostro spettacolo, che è sempre comunque molto movimentato. Tra l'altro prima di noi suoneranno i nostri fra virgolette figli, cioè gli omini, e l'ingresso è gratuito. Le previsioni meteorologiche stanno volgendo al bello, ma nel caso ci fosse qualche problema il palco e l'area seduti è al coperto, quindi ci sono tutti gli ingredienti perché comunque il pubblico non possa mancare.
1: A 20 anni dal primo Pride cittadino, che nel 2006 assunse anche il valore di appuntamento nazionale, Torino torna a dare spazio alla marcia dedicata ai diritti e all'autodeterminazione delle persone LGBTQIA+. Sabato 6 giugno il Torino Pride attraverserà la città con il claim 20 di lotte. Per la prima volta il ritrovo avverrà al Parco del Valentino, con ritrovo alle 14.30 e partenza alle 15.30. La parata seguirà un itinerario che attraverserà alcuni degli assi centrali della città: Corso Vittorio Emanuele II, Corso Galileo Ferraris, Via Cernaia, Via Petromicca, Piazza Castello e Via Po, fino all'arrivo in Piazza Vittorio Veneto, luogo destinato ai discorsi conclusivi e agli interventi dal palco. Torna a Torino uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di architettura e dai curiosi desiderosi di scoprire luoghi abitualmente inaccessibili. Nel fine settimana 6-7 giugno prende via la 9ª edizione di Open House Torino, iniziativa che consente l'ingresso gratuito in numerose residenze private e spazi di pregio disseminati in città. L'evento permette di osservare da vicino ambienti normalmente chiusi al pubblico, offrendo una prospettiva privilegiata su storia e sull'evoluzione urbanistica del capoluogo piemontese attraverso edifici che raccontano epoche, stili e trasformazioni. Il campionato del mondo film supermoto è pronto a riaccendere i motori per il suo attesissimo terzo appuntamento stagionale. Nel weekend 6 e 7 giugno i migliori specialisti mondiali della derapata si sfideranno sul prestigioso circuito internazionale Car Planet di Busca, in Piemonte. Storico tracciato tecnico che promuove un fine settimana ad alta tensione agonistica, con piloti provenienti da Germania, Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Repubblica Ceca, Svezia, Estonia, Brasile, Portogallo e Paesi Bassi. Lo spettacolo sul circuito di Busca è assicurato. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.

0: bright like a diamond.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
6: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
7: Radio Gora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev.
2: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, confermato il legale.
3: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
2: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
3: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
2: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stanković. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò, a settembre tornerò, sono pronto.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'avvicinamento di una saccatura atlantica ha causato rovesci e temporali in transito dalle Alpi verso le pianure. Il successivo allontanamento verso est della struttura depressionaria favorirà schiarite a partire dal Piemonte occidentale e l'innesco di phon limitato alle vallate alpine. Il miglioramento del tempo proseguirà prima di un moderato peggioramento causato dal transito di un'onda depressionaria a nord delle Alpi più consistente sulla zona dei laghi. Successivamente è attesa una giornata stabile e prevalentemente soleggiata. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino poco o parzialmente nuvoloso con nubi più compatte al primo mattino sul basso Piemonte. In rapida attenuazione, al pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni con possibili fenomeni residui nella notte sull'Appennino, al pomeriggio rovesci sparsi a ridosso dei rilievi localmente moderati in tarda serata sulla zona dei laghi. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi. Per la giornata di domani, cielo nuvoloso nelle ore prima dell'alba, successive ampie schiarite con cumuli in formazione a ridosso dei rilievi al pomeriggio. Precipitazioni tra notte e primo mattino con rovesci e locali temporali sul settore settentrionale della regione. Altrove piovaschi isolati o del tutto assenti. Nelle ore centrali possibili nuovi brevi e isolati piovaschi su zone alpine e pedemontane adiacenti. Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 26 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco nuvoloso o velato, precipitazioni assenti salvo isolati rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi. Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 26 gradi.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'Arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
4: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
5: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
2: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
3: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
2: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
3: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
2: Il tennis si ferma in semifinale. Il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollers e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 06 06. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.
5: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
6: Vieni Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Buon venerdì pomeriggio, cari amici, e ben ritrovati qui nel Drive Time, che come sempre vi terrà compagnia fino alle ore 18. E allora, prima di iniziare, come sempre, spazio ai nostri contatti, grazie ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro numero WhatsApp, il 351 851 66 33.

E cari amici, torniamo a parlare di Taylor Swift, questa pop star da record. E sì, lei si riscopre influencer musicale, ecco perché? Perché ha invitato i fan ad ascoltare, anzi a streamare online, il nuovo album di un suo collega. E questo collega non è un artista della sua generazione, ma davvero una leggenda della musica. Sto parlando di Sir Paul McCartney. Taylor Swift, che ha 273 milioni di follower, ha condiviso tra le sue storie Instagram proprio una call to action, cioè una specie di chiamata alle armi, ad ascoltare The Boys of Dungeon Lane, l'album che lo scorso venerdì ha segnato il ritorno sulle scene di Paul McCartney, che ha solo, tra virgolette, 5,1 milioni di follower su Instagram, ovvero un 53esimo di quelli di Taylor Swift. E qui la solidarietà. E Taylor Swift ha scritto proprio in questa storia dove invitava i fan ad ascoltare il nuovo album di Paul McCartney: non smetterò mai di essere ispirata da questo artista eternamente eccezionale. Insomma, una frase breve ma sufficiente a trasformare questo endorsement in un caso mediatico immediato, rilanciato da tante fanpage, account musicali e media internazionali. Si sa, Taylor Swift respira e si muove il mondo intero. Tra l'altro era il 2020 quando Taylor Swift intervistò per Rolling Stone USA Paul McCartney per la serie Musician on Musician, ovvero musicisti che intervistano altri musicisti. Quella volta fu una conversazione molto ampia tra i due su scrittura di canzoni, creatività e anche la vita e lo stile da musicisti. L'intervista diventò rapidamente virale proprio tra i fan di entrambi. E poi negli anni Paul McCartney ha più volte elogiato la capacità di Taylor Swift di scrivere canzoni e di raccontare emozioni in modo diretto e contemporaneo, mentre Taylor ha citato spesso l'importanza dell'ex Beatle nella sua formazione musicale, riconoscendo implicitamente il ruolo centrale di McCartney in quella storia. Tra l'altro, solo qualche giorno prima l'ex Beatle McCartney aveva detto in un'intervista proprio a proposito di Taylor Swift, ha detto: la fama mondiale che ha Taylor è simile a quella che avevamo noi, ma sinceramente io non credo che lei abbia bisogno di consigli. E se lo dice Paul McCartney,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
11: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
12: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
13: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
12: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Guide copiate, opuscoli pregiati, cartine, mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è? Non si fida?
0: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
2: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
0: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: something I want to talk about.
1: E prima mi sono dimenticato di dire che Igor voleva dedicare il suo brano, appunto, Si può dare di più, alla nostra amica Colette delle Isole Riunione. A proposito di richieste, però, ci è arrivata anche quella della nostra amica Manuela dal Canada, che mi scrive: ciao Matteo, vorrei ascoltare una canzone del mio genere, lo sto ascoltando in cuffia, grazie. Allora ci ascoltiamo oggi gli Homo Sapiens con Tornerai, Tornerò. Ciao Manu!

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Mario, che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere Eros Ramazzotti e Tina Turner con Cose della vita? Grazie, buon proseguimento e buon fine settimana. Grazie a te. Allora Mario, ce l'ascoltiamo la tua richiesta, e ovviamente buon ascolto e un buon weekend anche a te. Ciao.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Chissà anch'io e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri, che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e Davide Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000, ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
3: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
2: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket, con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A. Ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Ulidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto. Radio Dora.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: E sono le 16.06, cari amici, ben ritrovati in diretta. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio, sia scritto che vocale, al 351 851 66 33, come ha fatto il caro Johnny, che oggi è di un'oretta in anticipo rispetto al suo solito. Ci ascoltiamo però la sua richiesta.
9: Allora, eccomi qua, ciao bro, oggi un po' in anticipo. Allora, Three Little Bird di Bob Marley, dedicato a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, augurando un buon fine settimana a tutti. Ciao ciao e grazie Matteo.
8: Grazie a te allora Johnny, l'hai detto tu, sei arrivato un po' prima del solito, un'oretta prima, e non importa, noi ti aspettiamo sempre con le tue richieste. Allora ci ascoltiamo Three Little Birds di Bob Marley e ti auguro ovviamente un buon weekend. Ciao Johnny, un abbraccio, a presto.

Cari amici, anche Igor ha chiesto oggi un brano di questo grande artista che oggi compie gli anni, anzi era il trio, era Ruggeri, Tozzi, Morandi, ma oggi 5 giugno del 1957 nasceva Enrico Ruggeri, che è sempre stato un personaggio sui generis nel panorama musicale italiano, uno dei pochi interpreti punk a riuscire a farsi notare dal grande pubblico. Ha sempre mostrato una grande passione per la musica in tutte le sue forme, ricercando e usando a volte più del dovuto, quasi fregandosene del successo. Ruggeri, nato a Milano il 5 giugno del 57, festeggia oggi 69 anni e inizia la sua carriera a 15. Dalla fusione della sua prima band, gli Champagne Molotov e i Trifoglio, nascono i Decibel. E con questo gruppo Ruggeri pubblica nel 78 l'album Punk per la Spaghetti Records, un insuccesso clamoroso ma che però denota grande coraggio. Si allontana almeno in parte dal puro punk dell'esordio e nell'80 i Decibel sbarcano a Sanremo con il brano Contessa, che ottiene un buon successo. Pubblicano quindi un secondo LP, Vivo da Re, che supera le 40.000 copie, diventando il miglior successo della band. Dopo un tour concluso con un concerto a San Siro, Ruggeri decide però di intraprendere la carriera solista, lascia i Decibel e dà il via alla sua carriera. Il successo senza i Decibel però arriva solo al secondo tentativo con l'album Polvere del 1983. In quegli anni scriverà anche Il mare d'inverno, poi appunto portata al successo da Loredana Bertè, diventando una delle penne più apprezzate del nuovo cantautorato italiano, senza mai dimenticare però le sue radici rock. Torna a Sanremo da solista nell'84 con il brano Nuovo Swing e inizia da lì la sua stagione più prolifica. Due anni dopo ritorna all'Ariston, conquista il premio della critica con Rien ne va plus, un brano particolare da ritmo ternario e l'accompagnamento di fisarmonica. Nell'87 vince per la prima volta il festival assieme a Morandi e Tozzi con il brano, l'abbiamo sentito prima, richiesto dal nostro Igor, Si può dare di più. Nell'88 poi realizza un album digitale ed elettronico, La parola ai testimoni, ottenendo però un successo minore rispetto alle attese. Torna quindi verso sonorità rock negli anni 90 con l'album Il Falco e il Gabbiano, che racchiude le sue due anime, quella più punk e quella più vicina al cantautorato francese. Nel 91 il suo album di maggior successo in assoluto, Peter Pan. Questo disco tiene addirittura 4 dischi di platino, trascinato da un singolo, secondo solo quell'anno, Black or White di Michael Jackson. Si ripresenta a Sanremo nel 93 al culmine del successo e vince ancora la Kermesse con Mistero, il primo, forse vero pezzo rock a conquistare la manifestazione prima di Zitti e Buoni dei Maneskin. Ancora grandi ospitate proprio a Sanremo, sia in gara che come ospite, e poi nel marzo 2017 i Decibel si riuniscono dando alle stampe l'album Noblesse Oblige. Insieme, sempre con i Decibel, Ruggeri tornerà a Sanremo con il brano Lettera dal Duca nel 2018, dedicata a David Bowie. E poi, nonostante continui a scrivere musica e a suonare live, negli ultimi anni Ruggeri è diventato soprattutto un divulgatore, anche conduttore televisivo in programmi per la Rai. Negli ultimi anni ha condotto programmi come Una storia da cantare, Meraviglioso Modugno Show e Gli occhi del musicista. Allora noi facciamo gli auguri ad Enrico Ruggeri, ci ascoltiamo uno dei suoi brani più recenti, Il poeta.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A5 Torino-Aosta sono possibili disagi alla circolazione tra Quincinetto e Ivrea verso Torino. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 35 è chiusa per lavori a Pamprato. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'Ufficina. Uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: E si riparte, cari amici, abbiamo la richiesta del nostro amico Angelo che vuole ascoltare dall'ultimo Eurovision la canzone della Svezia cantata da Felicia, My System. Ce l'ascoltiamo allora. Grazie Angelo per la tua richiesta e buon weekend.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pellissetti per questa edizione delle notizie. Lasciato a terra dall'autista del bus, un 10enne torna a casa a piedi. Il ragazzino ieri è stato lasciato a piedi dall'autista di un autobus perché ha dimenticato l'abbonamento a casa. Le porte del bus di linea, riporta l'edizione torinese del quotidiano La Stampa, si sono chiuse in faccia un allievo che frequenta la prima media a Luserna San Giovanni mentre stava salendo a bordo al termine delle lezioni per tornare a casa a Torre Pellice. Un'ambulanza impegnata nel trasporto di un paziente è rimasta coinvolta questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Torino. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, azienda zero, per soccorrere l'equipaggio del mezzo e il paziente trasportato. Il bilancio è di un ferito in codice giallo e di uno in codice verde. Controlli alla frontiera di Bardonecchia, 10 arresti della polizia. Gli arresti hanno riguardato reati che vanno dal falso documentale al traffico di stupefacenti, fino al rientro illegale sul territorio nazionale e all'esecuzione di provvedimenti restrittivi. Parla Ovattene, tifosi di Basket Torino contro il presidente Davide Avino, numero 1 di Argotec. Raccolta di firme online. Il capoluogo rischia di perdere la squadra, non può finire così. Question time in consiglio comunale, striscione contro il presidente. Flottiglia, Dina Arberizia, telefona dalla Libia, sto abbastanza bene. L'attivista di Albugnano, arrestata mentre

0: cercava di raggiungere il valico di Rafah e detenuta a Bengasi e rassicura la famiglia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Shine bright like a diamond.
5: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
6: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.

0: Cari amici, 50 anni e non sentirli, perché Buffalo Bill, uno degli album più importanti della discografia di Francesco De Gregori, non è mai stato sufficientemente citato, omaggiato o celebrato, ebbene compie mezzo secolo. Fu pubblicato nell'ultima settimana di maggio del 76 e Buffalo Bill però esordì il 5 giugno al secondo posto della classifica settimanale degli album più venduti in Italia. Davanti c'erano soltanto la batteria, il contrabbasso eccetera di Lucio Battisti e dietro Desire di Bob Dylan. Un risultato che confermava il momento straordinario vissuto da De Gregori dopo il successo di Rimmel uscito l'anno precedente. Ma il principe, a differenza di quanto fatto l'anno prima con Rimmel, non lo celebrerà. Infatti lui ha detto: quel disco ebbe una sorte infelice, uscì 2 giorni prima del processo al Palalido, io mi fermai, la promozione si bloccò, ero davvero demoralizzato. Ecco l'allusione di De Gregori a un episodio spartiacque della sua carriera. 2 mesi prima dell'uscita dell'album, era il 2 aprile del 76, De Gregori era stato protagonista involontario del celebre processo del Palalido di Milano. Durante un concerto alcuni militanti dell'estrema sinistra lo avevano contestato accusandolo di essersi venduto al mercato discografico e di aver tradito gli ideali della canzone impegnata. Quella che doveva essere una semplice esibizione si trasformò in una sorta di processo pubblico, simbolo delle tensioni politiche e culturali degli anni 70. Le conseguenze furono profonde, spingendo De Gregori a ritirarsi per mesi dalle scene, proprio mentre l'album Buffalo Bill era pronto per essere dato alle stampe. Nei concerti, appunto, che terrà poi De Gregori a Roma, a Milano, canzoni tratte da Buffalo Bill come Atlantide, la stessa Buffalo Bill, Uccisione di Babbo Natale non mancheranno, ma non ci saranno ristampo, edizioni speciali e il cinquantennale non sarà neppure evocato. Dopo l'episodio del processo al Palalido, dice De Gregori, non mi andava più di occuparmene di questo album, fu un danno professionale oltre che morale per me. Un peccato però, perché Buffalo Bill rimane uno dei lavori più ambiziosi del principe, un album attraversato da un filo rosso ben preciso, l'America, reale e immaginaria, mitica e politica, un continente evocato attraverso personaggi, simboli e storie che diventano metafore universali, a partire proprio dalla canzone che diede il titolo all'intero LP, Buffalo Bill, con tra l'altro Ivan Graziani alla chitarra. De Gregori prende la figura del celebre cacciatore americano e la trasforma in una riflessione sulla fine dei miti, sul tramonto degli eroi e anche un po' sull'ambiguità delle leggende che hanno conosciuto l'immaginario occidentale, attualissima anche alla luce delle sue recenti dichiarazioni. Tra i brani più significativi c'è anche Giovane esploratore Tobia, scritta insieme a Lucio Dalla, la seconda collaborazione tra i due, tra l'altro dopo Pablo, che invece era contenuta in Rimmel. E poi c'è anche L'uccisione di Babbo Natale, che è una favola amara in cui Dolly del mare profondo e il figlio del figlio dei fiori decidono di uccidere Babbo Natale. Dietro questo racconto fantastico si nasconde una metafora potente, ovvero la distruzione dei miti, delle certezze e dei valori ereditati dalle generazioni precedenti da parte dei giovani cresciuti nel clima culturale del post-68. Poi c'è più apertamente politica, quella Ninetto e la Colonia, appunto ispirato al massacro delle Bananeras avvenuto nel 1928 a Cienaga, in Colombia. Durante uno sciopero dei lavoratori dell'United Fruit Company, l'esercito aprì il fuoco sui manifestanti, provocando una vera e propria strage destinata a entrare nella memoria dell'America Latina. Tra l'altro lo stesso episodio sarebbe stato raccontato anche da Gabriel García Márquez nel suo capolavoro 100 anni di solitudine. E poi c'è anche una canzone dedicata a Tenco. In festival, infatti, De Gregori affronta la vicenda del cantautore ligure senza retorica né intenti celebrativi, intrecciando il ricordo dell'artista alla riflessione sullo show business e sul mondo che ruota attorno al Festival di Sanremo. Anni dopo lo stesso De Gregori avrebbe detto: al festival non ci andrò mai a nessuna condizione, avevo 16 anni e volevo fare il cantante, al festival succede di Tenco, io giurai a me stesso che non sarei mai andato a Sanremo a nessuna condizione. Ecco, poi Buffalo Bill è un disco che diffida dei monumenti, che racconta la caduta degli eroi e la fragilità delle certezze, e forse non è un caso che questo anniversario arrivi proprio mentre De Gregori è tornato al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni sul ruolo degli artisti nella società e sul loro rapporto con la politica. L'avrete sicuramente sentito parlare in questi giorni. Una discussione che però in fondo attraversa un po' tutta la sua carriera e che richiama da vicino le contestazioni del Palalido di 50 anni fa, 76, quando una parte del pubblico pretendeva dal cantautore prese di posizione e responsabilità che andassero oltre le canzoni. Insomma, 50 anni dopo cambiano i temi e i contesti, ma la domanda comunque resta sorprendentemente simile. Che cosa si vuole sapere da un artista? Ognuno di noi avrà la sua risposta, De Gregori ovviamente avrà la sua, noi nel frattempo ci ascoltiamo proprio Buffalo Bill.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo, che giocava a ramino, fischiava alle donne.

0: matta io, ma sono matta.
1: E adesso spazio la richiesta del nostro amico Luca, che vuole ascoltare di Max Pezzali e J-Ax sempre. Noi ce l'ascoltiamo allora. Ciao Luca, buon weekend e buon ascolto.

ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incastrato.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
2: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
3: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
2: Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito all'AFP da fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono 12 morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. Alle 7 vittime della notte a Tiro si aggiungono altri 5 morti.
3: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky al fine di discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
2: Lo sport. Con la MotoGP, Pedro Costa firma il miglior tempo nelle prequalifiche al Balaton Park, alle sue spalle di Gian Antonio e Raul Fernandez. Quarto Aldeguer, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14esimo e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Domani in programma la pole alle 10.50 e sprint race alle 15.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E cari amici, che una rockstar venga arrestata non è certo una novità. Solitamente però le motivazioni dietro gli arresti più celebri del mondo della musica sono spesso da ricondurre alla condotta riprovevole di alcuni personaggi. Diversa invece la storia di Alex Capranos, la voce dei Franz Ferdinand, fermato perché sospettato di essere una spia. I fatti risalgono al maggio del 2005, quando i Franz Ferdinand andarono in Russia per due tappe, San Pietroburgo e Mosca, del tour a supporto del loro debutto discografico omonimo. Il loro successo, la loro fama era in ascesa grazie al disco già uscito e all'anticipazione live di quello che poi sarebbe diventato il loro album più celebre. Ecco, dopo questi due concerti russi, la band sarebbe dovuta volare immediatamente a New York, dove avrebbe lavorato al mix finale dei nuovi brani. All'aeroporto moscovita di Domodedovo, però, un imprevisto fermò il loro viaggio. Secondo l'ufficio russo per l'immigrazione, infatti, Alex Capranos, il cantante, non poteva volare in quanto ritenuto persona ad alto rischio per la sicurezza, insomma, una spia. Il nome utilizzato dal cantante sul passaporto, infatti, è Alex Antley, dal cognome da nubile della madre. Questa scelta gli fu imposta dal padre, greco, per permettere al figlio di non essere discriminato da un cognome troppo identificativo. Capranos è classico greco. Antley, invece, era un nome inserito in una lista di passeggeri no fly verso gli Stati Uniti e per questo il nostro Alex Capranos venne fermato e interrogato. Questo raccontò poi il cantante al Times. Disse: c'erano ragazzi in uniforme che mi giravano intorno, allora capii che si trattava di qualcosa di serio. Ovviamente era tutto un fraintendimento dovuto ad uno scambio di identità. Alex Antley è lo pseudonimo usato da Richard Tomlinson, che era un ex agente dei servizi segreti dell'M16, l'agenzia di spionaggio del Regno Unito. Licenziato nel 95, durante la sua carriera utilizzò il soprannome proprio per alcuni viaggi in Russia. E Tomlinson era però una spia piuttosto controversa, che aveva cercato anche di pubblicare un libro sulle sue esperienze nei servizi segreti, finendo per scontare un anno di prigione. Fortunatamente per il nostro Alex Capranos, tra lui e il falso Antley non vi era alcuna somiglianza fisica, pertanto tutto si risolse in termini relativamente brevi e la band poté volare negli Stati Uniti. In ogni caso, il fermo però durò più di un'ora e anche più di un semplice spavento.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un carico disperso sulla carreggiata in prossimità del casello Santià per i veicoli in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
3: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
5: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

La prossima richiesta invece ci arriva dal nostro amico Roberto, che mi scrive: ciao Matteo, chissà se avete il brano Accidenti cantato dal supergruppo. Grazie, ce l'abbiamo caro Roberto, te lo facciamo ascoltare subito.

0: Sono le 17:34. Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
1: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
0: Quindi non solo edilizia?
1: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
0: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
1: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: Su il sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

traguardo è stato raggiunto nello studio delle calotte glaciali antartiche con il completamento di una perforazione fino a 3413 metri di profondità mediante il sistema di hot water drilling, una tecnica non meccanica che utilizza acqua ad alta temperatura e ad alta pressione. Si tratta del pozzo più profondo perforato attraverso questa tecnologia. L'operazione ha consentito di accedere ad antichi laghi subglaciali che verranno ora studiati per comprendere l'evoluzione della vita in ambienti estremi, nonché variazioni climatiche e ambientali avvenute nel passaggio geologico e le cui impronte chimiche sono preservate nei ghiacci sepolti dell'Antartide. La notizia è stata riportata dal Ministero delle Risorse Naturali cinese e segna il successo della 42esima spedizione nazionale cinese in Antartide. Dal punto di vista tecnologico si tratta di un risultato di rilevanza internazionale, oltre ad essere il primo pozzo realizzato da ricercatori cinesi con questa tecnologia. Precedentemente una profondità di circa 2540 metri è stata raggiunta nel 2012 nei ghiacci della Groenlandia. La nuova perforazione sarebbe stata completata il 5 febbraio di quest'anno nell'area del lago subglaciale Qilin, situato a circa 12 km dalla stazione antartica cinese di Taishan. La tecnica di perforazione prevede l'utilizzo di un getto d'acqua ad alta pressione e ad alta temperatura, generalmente superiore agli 80 gradi centigradi, con portate di oltre 100 litri al minuto. Questo getto fonde progressivamente il ghiaccio, creando un pozzo di accesso il cui diametro può misurare anche fino a 30 centimetri. Rispetto ai tradizionali sistemi di perforazione meccanica, questa tecnologia hot water drilling garantisce una maggiore capacità di penetrazione nei ghiacci, incrementando significativamente l'efficienza operativa. Infatti, in condizioni favorevoli è possibile penetrare un chilometro di ghiaccio in pochi giorni. L'approccio inoltre riduce anche il disturbo meccanico, limita il rischio di contaminazione ambientale e consente di prelevare carote, cioè dei campioni cilindrici di ghiaccio di profondità superiore a 3000 metri. Restano tuttavia numerose sfide logistiche, tra cui il trasporto delle attrezzature e dei sistemi di perforazione nelle remote regioni glaciali antartiche. E invece dal punto di vista scientifico, questa tipologia di perforazione permette di raggiungere con relativa facilità interfacce chiave come i laghi subglaciali, la base delle piattaforme di ghiaccio e il substrato roccioso. I laghi subglaciali dell'Antartide, in particolare, rappresentano una nuova importante frontiera della ricerca scientifica. Questi ambienti sono infatti rimasti isolati per lunghissimi periodi in condizioni estreme di alta pressione, basse temperature, oscurità permanente e scarsità di nutrienti. Le carote di ghiaccio estratte da queste profondità preservano la composizione isotopica dell'acqua originaria, documentando quindi le variate passate di temperatura, della circolazione atmosferica e del volume globale delle masse glaciali. Conseguentemente, lo studio di questi sistemi è anche fondamentale per ricostituire i cambiamenti ambientali nella storia geologica della Terra e anche per comprendere poi i limiti della vita in ambienti estremi. Siccome si parla davvero di tutti i luoghi, l'Antartide, di tutti i laghi, ci ascoltiamo proprio Valerio Scanu con Per tutte le volte che...

E l'ultima richiesta ci arriva dal nostro amico Sandro, che vuole ascoltare Emma e Tony F con Taxi sulla Luna. Allora, ciao Sandro, buona serata e buon weekend. A presto.

0: questa è Radio Dora.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E cari amici, anche per oggi e per questa settimana il Drive Time finisce qui. Io vi aspetto però lunedì, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto e vi auguro uno splendido weekend che inizia sulle note di Sharp Dressed Man degli ZZ Top. Ciao amici, a lunedì!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca: una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due eliambulanze. Il traffico di auto e camion sulla 1 in direzione Napoli è stato interrotto.
2: Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo, l'assistente, la dottoressa e il cardiologo che avevano avuto in cura il giornalista. Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private, cosiddetto illegale di parte civile, per la famiglia Purgatori.
1: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha più potuto partecipare al vertice europeo Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La Presidente Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il Presidente montenegrino e il Presidente del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15:30.
1: La sera parigina inizia alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
5: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
6: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero! Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile sulla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
4: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
3: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
4: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
3: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
4: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
8: Patente e libretto, per cortesia.
9: Dunque era qui, no,
8: Ecco, tenga.
9: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
8: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
10: Ma rispetti i limiti di velocità!
11: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
12: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
13: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 42 minuti.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano. L'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
2: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
3: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
2: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulla, la ventenne è processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
3: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
2: Lo sport con il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19 occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ricordiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare.
2: Presto, venite!
5: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Sono le 19:35. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Dentifrici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.

Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

muoviti, muoviti. Ma dici almeno, di cosa parla la prossima canzone? Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri, oh? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione.

0: Muoviti, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Questa è Radio Dora.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione attribuita ad uno fuori programma, ovvero la presentazione di uno francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria, sufficiente a far saltare la partecipazione alla summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa, non ci considerano. Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito alla France Press fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono invece 12 morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. La cronaca: è stata assolta per legittima difesa Makka Sulev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, per difendere la madre. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado, nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma. Inizia domani 6 giugno un nuovo viaggio per Leone XIV, il quarto del suo pontificato. Il Papa visiterà la Spagna fino al 12 giugno prossimo. Tappe della seconda visita apostolica in Europa dopo un anno di pontificato saranno Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Il pontefice in 7 giorni pronuncerà ben 22 discorsi, tutti in spagnolo. Tra questi, prima volta per un pontefice, l'intervento al Parlamento spagnolo. Il tennis: al Roland Garros non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35 tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti dall'inizio del penultimo atto del torneo parigino contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che ha domato in 4-7 il ceco Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificatosi senza dover giocare. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Shine bright like a diamond.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
5: La Rosa. Arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'Arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'Arrosticino a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.

tra fiducia e illudersi, è una porta aperta e una che non sa chiudersi.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per il 57esimo maggio borgonese, venerdì 5 giugno, concerto BGS, Banda Giovani Scuole, con Junior Band, Scuole Elementari e Propedeutica Musicale presso il Bocciodromo di Via Bobba alle ore 21:15. Sabato 6 giugno, nel Piazzale delle Scuole Elementari, concerto Borgone in Rock a cura della Proloco, concerto rock a scopo benefico a favore dell'AISM, inizio alle ore 19. Stand gastronomici, partecipazione del Vespa Club di Condove. A Sauze Dulx, sabato 6 e domenica 7 giugno, Super Enduro. Una tappa imperdibile tra i boschi di larici, le creste delle meravigliose montagne locali e le piste da sci in versione estiva. Da domenica 7 giugno a venerdì 12 giugno, Juventus Academy. Il torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 011 43 21 015. Il Comune di Reano organizza per sabato 6 giugno al Parco Polivalente Festa Colori con Battaglia dei Colori. Domenica 7 giugno alla Bocciofila Torneo Borgate di Pallavolo. A Susa, Susa città degli Alpini. Il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Susa. Sabato 6 giugno alle ore 21 in piazza 4 novembre, accensione luci verdi. Dal 5 al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Per informazioni 347-8616-887. Sabato 6 giugno Giro d'Italia femminile, tappa Rivoli Sestriere, passaggio cittadino. Domenica 7 giugno, Fiera di Primavera in Piazza della Repubblica. Domenica 7 giugno, Via Francigena Marathon per le vie cittadine con arrivo in Arena Romana. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 5 giugno alle 20:30 al Centro Polivalente, spettacolo di fine anno scolastico per le scuole di Bruzzolo. Inoltre, in occasione del Palio dei Borghi, domenica 7 giugno alle ore 20 in piazzetta Materazzo, conosciamo il mondo dei rapaci. Alle ore 21, proiezione del cortometraggio La Forza del Destino, come i bruzzolesi hanno vissuto i giorni del trattato. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 6 giugno alle ore 18 ad Avigliana, inaugurazione di Piazza del Popolo, con Banda Bardò in concerto. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.borgatedalvivo.it. Regge Armonie lungo la Via Francigena 2026, musica e spettacoli. Sabato 6 giugno alle ore 21 a Chiesa di San Michele presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni 338-8256-399. La città di Susa, in collaborazione con la squadra IB e PC di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno alle ore 12. Per informazioni dettagliate, contattare il numero 0122 648306. Torna la mostra fotografica Un mondo accanto, Gregi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro, a Ferrera Moncinisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18, con ingresso libero. Per informazioni 376-2043-892. L'associazione Primo Impatto, con il patrocinio del Comune in collaborazione con la Proloco e i commercianti, presenta Festa di Primavera, quinta edizione. A Bussoleno domenica 7 giugno, in via Traforo e in via Walter Fontan. Inoltre, domenica 7 giugno, il Palio della Corte dei Savoia a Caia e il Gioco dell'Oca. Durante la mattinata, animazioni medievali. In piazza della Stazione alle ore 15, sfilata dei gruppi storici. Alle 15:45, Gioco dell'Oca. Durante la giornata, visite guidate all'interno del Mulino Varesio e di Casa Schieri. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgattas Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 6 giugno ad Avigliana, il grande viaggio da Gulliver a One Piece. Informazioni dettagliate alla mail info.lapentoladeldrago@gmail.com. Wind Band for Moves. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer ad Almese, con ingresso libero e gratuito. Presso il Teatro Magnetto in via Avigliana 17. Prossimo appuntamento mercoledì 10 giugno alle ore 16:30. La gestione emotiva della diagnosi. Per informazioni 0122 48504. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 5 giugno, Amarga Navidad. Sabato 6 giugno, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Scary Movie, Smart Working. Domenica 7 giugno, Smart Working, Michael, Scary Movie. Giovedì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista sede di lavoro al mese, contabile sede di lavoro a Vigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni dell'intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa, ha aggiunto Starmer. In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione, dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli. Lo sport e il calcio: la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Al Teatro Reggio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno. Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo Stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Questa è Radio Dora.

0: equipaggiati, cartine e mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è, non si fida?
1: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1000

cibi da sogno, pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 22 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, secondo Putin. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine al conflitto in Ucraina, appello respinto però al mittente da Putin. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo ed una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce Bethany Stevens su X. La NASA ha di fatto ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo, al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York. I ricercatori americani hanno modificato il DNA degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova di principio dell'efficienza della tecnica. Ed è tutto, a più tardi.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano, Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento Naim Qassem ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto il premier israeliano Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran. La cronaca: l'uomo ricercato per l'omicidio a Bosco Trecase, Napoli, di Salvatore Solimeno, 46 anni, si è presentato presso la caserma dei Carabinieri. Sarà ascoltato dagli investigatori e dal sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata. L'uomo, 33 anni, ha precedenti per rapina. I Carabinieri nel pomeriggio avevano fatto irruzione nella casa del sospettato, trovando vuoto l'appartamento. L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviati a giudizio per falso e finanziamento illecito anche il suo capo di gabinetto Ceron, il mandatario delle spese elettorali, Giugia e Bianchi, del Consorzio Produzione e Sviluppo Nord-Est. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro. Voltiamo pagina. E se le macchine potessero controllare il mondo e gli umani? E questo è il campanello d'allarme lanciato da Anthropic, l'azienda più preziosa di produzione di intelligenza artificiale al mondo e società madre del chatbot Claude. La startup americana ha chiesto a gran voce lo stop globale allo sviluppo delle AI, avvertendo che si avvicina sempre di più il momento in cui gli esseri umani perderanno il controllo della tecnologia. E siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
2: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
1: E con le parole di Flavio è tutto, a più tardi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena. Chiuso il martedì.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Perrone, oppure Boney M, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto però al mittente da Putin. Medio Oriente, Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran, mentre in Cisgiordania l'esercito israeliano ha sparato contro un'auto uccidendo un bimbo di 7 mesi. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad un fuori programma. La presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria sarebbe stato sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano l'Italia assente, mentre si decide il futuro dell'Europa non ci considerano. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. La Francia è infuocata dalla polemica contro il sistema giudiziario per il brutale omicidio dell'11enne Liana, ritrovata dopo 6 giorni in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa per ora di sequestro di persona e detenzione illegale. Il 41enne era stato già denunciato 3 volte per violenza sessuale su minori. Lo sport: il tennis a Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, che si arrendono in semifinale, battuti per 7-6, 6-4 da Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Per il calcio, la Serie A ha il calendario per la stagione 2026-27. Si parte domenica 23 agosto. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Sono le 23 e 59 minuti. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sì. Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo.

FM DAB App Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DOA.

cambio governo quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece è la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono? Dici? Beh, sono italiano.

siamo tutti pregi, navigatori, figli di gnotta e grandi cantatori. Mamma è una santa, le altre da bordello, se perde il Napoli faccio un macello, se trovo un portafogli perché vecchio, TV a colori e pane dentro al secchio. Siamo diplomatici, laici, estremisti, furbetti asmatici, poi femministi.